0: bijouvé.
1: Ti bijouvé.
2: Vai tu lo vai vai te vede.
1: Parigi, non ho problema.

0: Bisciupe, voglia Bisciupe?
1: Di Bisciupe.
2: Vai, vai, vai, vedete.
1: Ma il primo problema